Sbiadiva il tempo l'immagine di noi e di quel bacio che era un agguato. Che cosa è stato?

sparsa franti in una collettiva delirazione nel dare sfogo alle proprie represse voglie animali di corruzione. Voglie animali di corruzione.

0: finta di non capire se c'è del giusto in una notte dove ormai ho preso parte a questa festa occulta di ricche stregonerie e falsi dei.
1: Come vorrei

Vitolar resta in carcere, ricostruisce l'attentato a Ranucci. Avevo chiesto un'azione dimostrativa, 4-5 colpi contro la casa. Piante dose conferma lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a Ferragosto, mentre resta alta la tensione sui migranti. Gli Stati Uniti definiscono terrorismo l'assedio dei coloni israeliani a Kusra. Tensione anche tra Russia e Giappone per la visita di Putin alle isole Curili. Due morti al depuratore di San Vito Lo Capo, maxi esplosione invece in una fabbrica di munizioni a Colleferro, senza feriti. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa, sulla quale anche la procura aveva espresso parere negativo. Nell'interrogatorio Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ha fornito nuovi particolari. Avrebbe chiesto agli esecutori materiali un'azione dimostrativa con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Porte. Dopo l'esplosione della bomba rudimentale non avrebbe comunque avuto nulla da obiettare, ritenendolo ugualmente un gesto dimostrativo. Ranucci potrebbe essere ascoltato dai magistrati nelle prossime settimane, dopo le analisi sul cellulare di Lavitola, attesa anche per la reazione del comitato etico della RAI destinata all'amministratore delegato Rossi.
2: L'Italia non farà marcia indietro, almeno per ora, sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque soltanto quando saranno completamente esclusi i rischi per la sicurezza nazionale. Una scelta adottata dopo la crisi migratoria di Ceuta che, assicura il ministro, non rappresenta una speculazione politica contro Madrid. La Spagna ha intanto controllato oltre 3.000 passeggeri provenienti dall'Italia, mentre resta alta l'allerta Ceuta e Melilla. Tensioni anche tra Roma e Berlino sulle espulsioni. Intanto è diretta a Ravenna la nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con 73 migranti soccorsi nel Mediterraneo.
1: Duro intervento degli Stati Uniti sull'assedio dei coloni israeliani alle abitazioni di alcune famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. L'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee parla di azioni ripugnanti e di un orribile atto di terrorismo, aggiungendo che non esistono giustificazioni per comportamenti così violenti. L'esercito israeliano aveva inizialmente disposto l'evacuazione delle famiglie per poi rivedere la decisione. Tensione diplomatica anche tra Russia e Giappone. Vladimir Putin ha visitato le isole Kurili, territorio conteso tra Mosca e Tokyo. Il governo giapponese ha convocato l'ambasciatore russo per una protesta formale. La premier Sanae Takaichi definisce la visita assolutamente inaccettabile.
2: Veniamo in Italia. Due gravi incidenti sul lavoro a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio impegnato nel depuratore comunale è morto dopo essere stato investito dalle esalazioni provenienti dall'impianto. Durante i soccorsi ha perso la vita anche un sanitario del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco. Secondo le prime informazioni, il suo decesso non sarebbe però collegato alle esalazioni. Paura anche a Colleferro, vicino Roma, dove una violenta esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento della KNDS Ammo Italy, azienda produttrice di munizioni per la difesa. Incidente avvenuto nel reparto di prestatura delle polveri. Nonostante la violenza dell'esplosione, non si registrano feriti. Tutti incolumi, pochi dipendenti presenti.
1: E infine lo sport. Un'altra impresa di Sara Curtis, la nuotatrice azzurra, conquista la medaglia d'oro nei 50 d'orso agli Europei di Parigi e lo fa stabilendo ancora una volta il record del mondo. Curtis ferma il cronometro a 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato che aveva stabilito appena il giorno precedente in semifinale. È il primo oro europeo individuale della sua carriera. È un sogno, un obiettivo enorme. Il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto la piemontese di Savigliano, che il 19 agosto compirà 20 anni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:01.

0: primo oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Venerdì 14 agosto si festeggia Sant'Alfredo. Il proverbio del giorno è: agosto, moglie mia, non ti conosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete. Con la grinta garantita dalla luna in trigono alla imprevedibile Urano, vi lanciate in una iniziativa dopo l'altra, senza tregua, senza sosta, ma la giornata fatta anche di dolcezza. Le tenerezze di Venere e del partner vi mandano in un brodo di giuggiole.
1: Toro, un po' di nervosismo con tanti pianeti in quadratura, ve la caverete bene solo facendo orecchie da mercante di fronte a familiari un po' invadenti. Cercate di distrarvi, limitate gli impegni e godetevi la giornata rilassante. All'aria aperta.
0: Gemelli, una luna dinamica è quella che ci vuole per vivere una giornata versatile e ricca di comunicativa, in sintonia con il vostro carattere. Proponendovi con sicurezza riscuoterete brillanti successi che riuscirete a conservare nel tempo.
1: Cancro, se avete intenzione di fare spese magari per la casa o per la vostra attività, oggi è una giornata decisamente favorevole per mettervi in moto. Potrete contare su qualche entrata extra da investire in acquisti di buon gusto e oggetti di qualità.
0: Leone, con la luna e Venere nel segno l'atmosfera si carica di complicità e vi sentite ruggenti, e di fatto lo siete. Il vostro fuoco riscalda l'ambiente e anche l'esuberante Urano fa la sua parte, invitandovi a partecipare a piacevoli e inconsuete attività.
1: Vergine, forti della presenza di Mercurio e Giove nel segno, vi godete una bella giornata programmando nei dettagli la vacanza con spirito sereno. I presupposti per approfondire un rapporto ci sono tutti, datevi tempo attendendo che gli eventi maturino.
0: Bilancia, già di regola curate molto l'immagine, ma oggi, complici la luna e Venere, l'interesse per una nuova conoscenza, fate anche gli straordinari. Voglia di coccole, di bellezza, volete stupire con effetti speciali per attirare sguardi di ammirazione.
1: Scorpione, i pianeti nel leone alti nel cielo e in quadratura al segno continuano ad additarvi traguardi troppo impegnativi ed ambiziosi per il trend attuale. Ombre di malcontento si leggono nella vostra espressione, puntate sugli amici e sui loro appoggi.
0: Sagittario, con la complicità della luna e di Venere la giornata è movimentata come piace a voi. Ottimismo, allegria sono i migliori compagni di viaggio. Unite l'utile al dilettevole, girovagando in ambienti diversi dal solito, a caccia di idee e di opportunità.
1: Capricorno, giornata tranquilla se non siete voi stessi ad agitarvi pensando al lavoro o allo studio che vi aspetta o una situazione sentimentale in sospeso. In viaggio la cultura è al centro dei vostri interessi, siete così documentati da saperne più della guida.
0: Acquario, Sole, Luna e Venere all'opposizione non contrastano i vostri programmi, ma vi tengono d'occhio, bloccando ogni distrazione sul nascere. Urano vi solletica, ma oggi è proibito trasgredire, soprattutto in coppia. Siete dei sorvegliati speciali.
1: Pesci, numerosi pianeti pronti a darvi una mano, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Belle soddisfazioni, ma poco divertimento e grande affare. Sarete impegnatissimi anche in casa, tra indumenti da stirare, bagagli da preparare, auto da caricare.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

titolare resta in carcere, ricostruisce l'attentato a Ranucci. Avevo chiesto un'azione dimostrativa, 4-5 colpi contro la casa. Piante Dose conferma lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a Ferragosto, mentre resta alta la tensione sui migranti. Gli Stati Uniti definiscono terrorismo l'assedio dei coloni israeliani a Kusra. Tensione anche tra Russia e Giappone per la visita di Putin alle isole Curili. Due morti al depuratore di San Vito Lo Capo, max esplosione invece in una fabbrica di munizioni a Colleferro, senza feriti. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa, sulla quale anche la procura aveva espresso parere negativo. Nell'interrogatorio, Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ha fornito nuovi particolari. Avrebbe chiesto agli esecutori materiali un'azione dimostrativa con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Report. Dopo l'esplosione della bomba rudimentale non avrebbe comunque avuto nulla da obiettare, ritenendolo ugualmente un gesto dimostrativo. Ranucci potrebbe essere ascoltato dai magistrati nelle prossime settimane, dopo le analisi sul cellulare di Lavitola, attesa anche per la reazione del comitato etico della RAI destinata all'amministratore delegato Rossi.
2: L'Italia non farà marcia indietro almeno per ora sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque soltanto quando saranno completamente esclusi i rischi per la sicurezza nazionale. Una scelta adottata dopo la crisi migratoria di Ceuta e che, assicura il ministro, non rappresenta una speculazione politica contro Madrid. La Spagna ha intanto controllato oltre 3.000 passeggeri provenienti dall'Italia, mentre resta alta l'allerta Ceuta e Melilla. Tensioni anche tra Roma e Berlino sulle espulsioni. Intanto è diretta a Ravenna la nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con 73 migranti soccorsi nel Mediterraneo.
1: Duro intervento degli Stati Uniti sull'assedio dei coloni israeliani alle abitazioni di alcune famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. L'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee parla di azioni ripugnanti e di un orribile atto di terrorismo, aggiungendo che non esistono giustificazioni per comportamenti così violenti. L'esercito israeliano aveva inizialmente disposto l'evacuazione delle famiglie per poi rivedere la decisione. Tensione diplomatica anche tra Russia e Giappone. Vladimir Putin ha visitato le isole Curili, territorio conteso tra Mosca e Tokyo. Il governo giapponese ha convocato l'ambasciatore russo per una protesta formale. La premier Sanae Takaichi definisce la visita assolutamente inaccettabile.
2: Veniamo in Italia. Due gravi incidenti sul lavoro a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio impegnato nel depuratore comunale è morto dopo essere stato investito dalle esalazioni provenienti dall'impianto. Durante i soccorsi ha perso la vita anche un sanitario del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco. Secondo le prime informazioni, il suo decesso non sarebbe però collegato alle esalazioni. Paura anche a Colleferro, vicino Roma, dove una violenta esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento della KNDS Ammo Italy, azienda produttrice di munizioni per la difesa. L'incidente è avvenuto nel reparto di prestatura delle polveri. Nonostante la violenza dell'esplosione, non si registrano feriti. Tutti incolumi, pochi dipendenti presenti.
1: Infine lo sport. Un'altra impresa di Sara Curtis, la nuotatrice azzurra, conquista la medaglia d'oro nei 50 d'orso agli Europei di Parigi e lo fa stabilendo ancora una volta il record del mondo. Curtis ferma il cronometro a 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato che aveva stabilito appena il giorno precedente in semifinale. È il primo oro europeo individuale della sua carriera. È un sogno, un obiettivo enorme. Il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto la piemontese di Savigliano, che il 19 agosto compirà 20 anni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 14 agosto si festeggia Sant'Alfredo. Il proverbio del giorno è: agosto, moglie mia, non ti conosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con la grinta garantita dalla luna in trigono alla imprevedibile Urano, vi lanciate in una iniziativa dopo l'altra, senza tregua, senza sosta, ma la giornata fatta anche di dolcezza. Le tenerezze di Venere e del partner vi mandano in un brodo di giuggiole.
2: Toro, un po' di nervosismo con tanti pianeti in quadratura, ve la caverete bene solo facendo orecchie da mercante di fronte a familiari un po' invasivi.

0: prodotti di qualità.
1: Leone, con la Luna e Venere nel segno, l'atmosfera si carica di complicità e vi sentite ruggenti, e di fatto lo siete. Il vostro fuoco riscalda l'ambiente e anche l'esuberante Urano fa la sua parte, invitandovi a partecipare a piacevoli e inconsuete attività.
0: Vergine, forti della presenza di Mercurio e Giove nel segno, vi godete una bella giornata programmando nei dettagli la vacanza con spirito sereno. I presupposti per approfondire un rapporto ci sono tutti, datevi tempo attendendo che gli eventi maturino.
1: Bilancia, già di regola curate molto l'immagine, ma oggi complici la Luna e Venere l'interesse per una nuova conoscenza, fate anche gli straordinari. Voglia di coccole, di bellezza, volete stupire con effetti speciali per attirare sguardi di ammirazione.
0: Scorpione, i pianeti nel Leone alti nel cielo e in quadratura al segno continuano ad additarvi traguardi troppo impegnativi ed ambiziosi per il trend attuale. Ombre di malcontento si leggono nella vostra espressione, puntate sugli amici e sui loro appoggi.
1: Sagittario, con la complicità della Luna e di Venere la giornata è movimentata come piace a voi. Ottimismo, allegria sono i migliori compagni di viaggio. Unite l'utile al dilettevole, girovagando in ambienti diversi dal solito a caccia di idee e di opportunità.
0: Capricorno, giornata tranquilla se non siete voi stessi ad agitarvi pensando al lavoro o allo studio che vi aspetta o una situazione sentimentale in sospeso. In viaggio la cultura è al centro dei vostri interessi, siete così documentati da saperne più della guida.
1: Acquario, Sole, Luna e Venere all'opposizione non contrastano i vostri programmi ma vi tengono d'occhio, bloccando ogni distrazione sul nascere. Urano vi solletica, ma oggi è proibito trasgredire, soprattutto in coppia. Siete dei sorvegliati speciali.
0: Pesci, numerosi pianeti pronti a darvi una mano, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Belle soddisfazioni, ma poco divertimento e grande affare. Sarete impegnatissimi anche in casa, tra indumenti da stirare, bagagli da preparare, auto da caricare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: principale.
1: La Vitola resta in carcere, ricostruisce l'attentato a Ranucci. Avevo chiesto un'azione dimostrativa, 4-5 colpi contro la casa. Piante dose conferma lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a Ferragosto, mentre resta alta la tensione sui migranti. Gli Stati Uniti definiscono terrorismo l'assedio dei coloni israeliani a Kusra. Tensione anche tra Russia e Giappone per la visita di Putin alle isole Curili. Due morti al depuratore di San Vito Lo Capo, max esplosione invece in una fabbrica di munizioni a Colleferro, senza feriti. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa, sulla quale anche la procura aveva espresso parere negativo. Nell'interrogatorio Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ha fornito nuovi particolari. Avrebbe chiesto agli esecutori materiali un'azione dimostrativa con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Report. Dopo l'esplosione della bomba rudimentale non avrebbe comunque avuto nulla da obiettare, ritenendolo ugualmente un gesto dimostrativo. Ranucci potrebbe essere ascoltato dai magistrati nelle prossime settimane, dopo le analisi sul cellulare di Lavitola, attesa anche per la reazione del comitato etico della RAI destinata all'amministratore delegato Rossi.
2: L'Italia non farà marcia indietro almeno per ora sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque soltanto quando saranno completamente esclusi i rischi per la sicurezza nazionale. Una scelta adottata dopo la crisi migratoria di Ceuta e che, assicura il ministro, non rappresenta una speculazione politica contro Madrid. La Spagna ha intanto controllato oltre 3.000 passeggeri provenienti dall'Italia, mentre resta alta l'allerta Ceuta e Melilla. Tensioni anche tra Roma e Berlino sulle espulsioni. Intanto è diretta a Ravenna la nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con 73 migranti soccorsi nel Mediterraneo.
1: Duro intervento degli Stati Uniti sull'assedio dei coloni israeliani alle abitazioni di alcune famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. L'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee parla di azioni ripugnanti e di un orribile atto di terrorismo, aggiungendo che non esistono giustificazioni per comportamenti così violenti. L'esercito israeliano aveva inizialmente disposto l'evacuazione delle famiglie per poi rivedere la decisione. Tensione diplomatica anche tra Russia e Giappone. Vladimir Putin ha visitato le isole Curili, territorio conteso tra Mosca e Tokyo. Il governo giapponese ha convocato l'ambasciatore russo per una protesta formale. La premier Sanae Takaichi definisce la visita assolutamente inaccettabile.
2: Veniamo in Italia. Due gravi incidenti sul lavoro a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio impegnato nel depuratore comunale è morto dopo essere stato investito dalle esalazioni provenienti dall'impianto. Durante i soccorsi ha perso la vita anche un sanitario del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco. Secondo le prime informazioni, il suo decesso non sarebbe però collegato alle esalazioni. Paura anche a Colleferro, vicino Roma, dove una violenta esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento della KNDS Ammo Italy, azienda produttrice di munizioni per la difesa. L'incidente è avvenuto nel reparto di prestatura delle polveri. Nonostante la violenza dell'esplosione, non si registrano feriti. Tutti incolumi, pochi dipendenti presenti.
1: E infine lo sport. Un'altra impresa di Sara Curtis, la nuotatrice azzurra, conquista la medaglia d'oro nei 50 d'orso agli Europei di Parigi e lo fa stabilendo ancora una volta il record del mondo. Curtis ferma il cronometro a 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato che aveva stabilito appena il giorno precedente in semifinale. È il primo oro europeo individuale della sua carriera. È un sogno, un obiettivo enorme. Il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto la piemontese di Savigliano, che il 19 agosto compirà 20 anni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Ci affacciamo nel weekend, eccoci qua amici in questo venerdì, ben ritrovati da Maurizio Rossi, parte la puntata dedicata al mondo della tecnologia, anche oggi con Radio Web. Siamo stati già annunciati, possiamo partire, tutte le luci della nostra postazione si sono accese e potremo anche iniziare a dare qualche notizia interessante. State con noi.

In questa puntata, amici, parliamo subito di sicurezza e attenzione, perché sta circolando ancora un'altra truffa e una campagna di phishing che prende di mira lo SPID e di conseguenza decine di milioni di italiani che si affidano alle sue credenziali per l'accesso ai servizi pubblici. E a lanciare l'allarme è il computer emergency response, appunto, di Agenzia per l'Italia Digitale. Beh, vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come evitare, insomma, di cadere in questa trappola. Obiettivo dei criminali è ancora una volta quello di rubarvi i dati. A questo giro fanno leva sul fatto che diversi provider hanno reso SPID a pagamento, incluso Poste Italiane, e ogni anno è necessario versare una quota. Tutto ha iniziato con un messaggio che chiede di aprire un link portando ad una pagina intitolata pagamento del canone annuale, che riproduce loghi e grafiche ufficiali per trarre in inganno. Attenzione quindi, occhio all'indirizzo. Uno di quelli che sono stati individuati per la truffa è speedgov.click/pay, che non appartiene ad alcun ente o provider. Nel momento, diciamo, che siamo in onda, ecco, risulta che sia stato già messo off line, ma potrebbero essercene ancora altri in circolazione. Ciò che fa il sito è chiedere di inserire il codice fiscale per poi procedere al pagamento della somma richiesta. Beh, solitamente pochi euro, digitando quindi le informazioni della carta di credito. Ovviamente, una volta inviati, i dati finiscono nelle mani dei cybercriminali, che potranno farci ciò che vorranno. Beh, e questa è una dinamica che abbiamo già visto più volte, che puntualmente si ripropone. Motivo è presto detto: c'è purtroppo persone che ancora ci cascano. Basta infatti una disattenzione, una distrazione di un attimo per inciampare in una campagna di phishing come questa. I consigli sono sempre gli stessi: non aprite link contenuti in email, sms sospetti. In caso di dubbio sul rinnovo di SPID, fate sempre riferimento al sito ufficiale del proprio provider.

Si parla di telemarketing, signori miei, a finire questa volta nel mirino la TIM. Che cosa è successo? Veniamo al dunque. Il garante per la protezione dei dati personali avrebbe inflitto questa sanzione di circa 9,5 milioni di euro alla TIM per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. La società ha permesso a call center abusivi di effettuare delle chiamate promozionali senza un consenso esplicito ed avrebbe ostacolato l'esercizio dei diritti da parte degli interessati. TIM dovrà però apportare anche diverse misure correttive. Il garante avviato questo procedimento a febbraio 2026 in seguito alle segnalazioni relative alle chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di TIM. I call center abusivi che avrebbero utilizzato numerazioni non censite nel registro degli operatori della comunicazione o sfruttato anche la tecnica dello spoofing, quella del camuffamento del numero reale per proporre attività, diciamo così, e varie offerte di servizi. Le chiamate sono state effettuate anche verso delle utenze iscritte al registro pubblico di opposizioni, quindi i call center hanno, diciamo, inviato ai clienti degli sms con link ad una pagina web di un partner ufficiale della rete vendita TIM contenente un modulo che deve essere compilato per formulare, diciamo così, un'autonoma richiesta di ricontatto. L'interessato è stato quindi ricontattato dai call center mediante una numerazione regolarmente iscritta alla ROC, questo al fine di generare il flusso telefonico apparentemente, diciamo così, lecito e un processo di controllizzazione formalmente regolare. TIM ha risposto fornendo delle giustificazioni, tra cui l'adesione al codice di condotta per l'attività di telemarketing e teleselling. Il garante però sottolinea che questo non esonera il titolare del trattamento dall'obbligo di vigilare sull'operato dei propri partner, quindi di verificare l'effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo tutta l'intera filiera del telemarketing. Quindi l'autorità che cosa ha fatto? Ha accertato la sistematica inosservanza degli obblighi di materia di esercizio dei diritti degli interessati, tra cui omesso o tardivo riscontro delle istanze di accesso, la cancellazione e l'opposizione, oltre che l'adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e in alcuni casi proprio non funzionanti. Beh, per tutte queste violazioni è stata inflitta questa sanzione veramente con tanti bei zeri e TIM deve inoltre implementare delle misure correttive per la procedura di ricontatto.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 14 agosto si festeggia Sant'Alfredo. Il proverbio del giorno è: agosto, moglie mia, non ti conosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con la grinta garantita dalla luna in trigono alla imprevedibile Urano, vi lanciate in una iniziativa dopo l'altra, senza tregua, senza sosta, ma la giornata fatta anche di dolcezza. Le tenerezze di Venere e del partner vi mandano in un brodo di giuggiole.
2: Toro, un po' di nervosismo con tanti pianeti in quadratura, ve la caverete bene solo facendo orecchie da mercante di fronte a familiari un po' invadenti. Cercate di distrarvi, limitate gli impegni e godetevi la giornata rilassante. All'aria aperta.
1: Gemelli, una luna dinamica è quella che ci vuole per vivere una giornata versatile e ricca di comunicativa, in sintonia con il vostro carattere. Proponendovi con sicurezza riscuoterete brillanti successi che riuscirete a conservare nel tempo.
2: Cancro, se avete intenzione di fare spese magari per la casa o per la vostra attività, oggi è una giornata decisamente favorevole per mettervi in moto. Potrete contare su qualche entrata extra da investire in acquisti di buon gusto e oggetti di qualità.
1: Leone, con la luna e Venere nel segno l'atmosfera si carica di complicità e vi sentite ruggenti, e di fatto lo siete. Il vostro fuoco riscalda l'ambiente e anche l'esuberante Urano fa la sua parte, invitandovi a partecipare a piacevoli e inconsuete attività.
2: Vergine, forti della presenza di Mercurio e Giove nel segno, vi godete una bella giornata programmando nei dettagli la vacanza con spirito sereno. I presupposti per approfondire un rapporto ci sono tutti, datevi tempo attendendo che gli eventi maturino.
1: Bilancia, già di regola curate molto l'immagine, ma oggi, complici la luna e Venere, l'interesse per una nuova conoscenza, fate anche gli straordinari. Voglia di coccole, di bellezza, volete stupire con effetti speciali per attirare sguardi di ammirazione.
2: Scorpione, i pianeti nel Leone, alti nel cielo e in quadratura al segno, continuano ad additarvi traguardi troppo impegnativi ed ambiziosi per il trend attuale. Ombre di malcontento si leggono nella vostra espressione. Puntate sugli amici e sui loro appoggi.
1: Sagittario, con la complicità della luna e di Venere la giornata è movimentata come piace a voi. Ottimismo, allegria sono i migliori compagni di viaggio. Unite l'utile al dilettevole, girovagando in ambienti diversi dal solito, a caccia di idee e di opportunità.
2: Capricorno, giornata tranquilla se non siete voi stessi ad agitarvi pensando al lavoro o allo studio che vi aspetta o una situazione sentimentale in sospeso. In viaggio la cultura è al centro dei vostri interessi, siete così documentati da saperne più della guida.
1: Acquario, Sole, Luna e Venere all'opposizione non contrastano i vostri programmi, ma vi tengono d'occhio, bloccando ogni distrazione sul nascere. Urano vi solletica, ma oggi è proibito trasgredire, soprattutto in coppia. Siete dei sorvegliati speciali.
2: Pesci, numerosi pianeti pronti a darvi una mano, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Belle soddisfazioni, ma poco divertimento e grande affare. Sarete impegnatissimi anche in casa, tra indumenti da stirare, bagagli da preparare, auto da caricare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
18: E andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web, amici, continua, signori. Qua si parla di Meta e i suoi occhiali molto controversi, perché Meta sa bene quanto i suoi occhiali smart non siano ben visti oramai da chi ha a cuore la tutela della privacy e si appresta a potenziali abusi per quello che riguarda fotografie e registrazioni. Il gruppo di Zuckerberg si è accorto di queste proteste che stanno oramai mettendo i dispositivi della categoria sotto una cattiva luce, cercando anche di correre ripari con degli accorgimenti dedicati per evitare un danno reputazionale che ora rischierebbe di diventare irrecuperabile. La verità è che basta un adesivo da meno di $2 per aggirare e rendere totalmente inutile il sistema studiato per evitare questi abusi. Insomma, la redazione di Engadget avrebbe pubblicato un paio di video che vale la pena segnalare. Il primo, che è presente su YouTube, mostra una sorta di clip che si posiziona esattamente davanti al LED in uno dei modelli commercializzati con il marchio Oakley, appunto per impedire si veda quando si illumina durante quindi l'acquisizione di una foto o di un video. Una confezione da 10 pezzi che costa $15. Il secondo accessorio è stato invece acquistato per $16 ed è un kit che ne contiene una dozzina e sostanzialmente è uno sticker composto da due parti, una trasparente con delle tacche e una nera da applicare sopra. La prima ha la funzione di permettere alla luce di raggiungere il sensore, mentre la seconda proprio oscura il LED rendendolo invisibile a chi è intorno. E vabbè, questa è veramente proprio è cattiva, ma io tutto questo, questa esigenza di andare in giro con degli occhiali che registrano non l'avrei, ecco, non so come fanno veramente a riscuotere tutto questo successo.

0: E andiamo ancora avanti, si parla di dispositivi, ce l'avremo mai questo nuovo smartphone targato forse Tesla, Elon Musk, chissà come lo chiamerà. Beh, l'idea, dice, di fare un telefonino mi fa venire voglia di morire. Aveva dichiarato questo durante un evento in Pennsylvania, poi ha aggiunto, ma se dobbiamo farne uno lo faremo. A febbraio aveva poi ribadito che SpaceX non stava sviluppando un suo smartphone. Poi, attenzione, alcuni giorni fa Wall Street Journal ha riportato che SpaceX ha mostrato agli investitori un prototipo simile ad un telefono più sottile di un iPhone, con un chip della Qualcomm Snapdragon, sistema operativo di intelligenza artificiale proprietario alimentato da XAI. Musk ha definito il report falso, però attenzione, è un copione familiare, una smentita categorica che è seguita da un annuncio qualche settimana dopo. Insomma, dice la verità? È bugia? Con Elon Musk non si sa mai. Però che cosa ci dice Wall Street Journal? Secondo il giornale, SpaceX ha mostrato il prototipo ad alcuni investitori prima dell'IPO record di giugno. Il dispositivo era più sottile di un iPhone, girerebbe su un chip Qualcomm Snapdragon e su un sistema operativo proprietario che ha delle funzionalità di intelligenza artificiale alimentate proprio da XAI, l'azienda di intelligenza artificiale che SpaceX ha acquisito all'inizio dell'anno. E nei giorni scorsi Financial Times avrebbe riportato anche, attenzione, che gli investitori dell'azienda stanno considerando un lancio di un servizio mobile negli Stati Uniti che sia collegato alla rete satellitare Starlink, che attualmente è l'unico business profittevole di SpaceX. Beh, ci sono analisti che stanno un po' speculando che SpaceX potrebbe acquisire anche la T-Mobile, un servizio mobile Starlink più un telefono con sistema operativo proprietario più l'integrazione magari di XAI. Sarebbe un ecosistema chiuso che non dipende né da Apple né da Google. Beh, tra le dichiarazioni in un anno che vanno da non lo facciamo, lo faremo, forse se dobbiamo, è completamente falso che lo stiamo facendo, Wall Street Journal dice che lo stanno facendo e come. Reuters aveva riportato lo stesso a febbraio, Financial Times parla anche di un servizio mobile. Quindi signori, c'è il prototipo che potrebbe anche non esistere, come sostiene Max, ma quando, beh, tre testate autorevoli arrivano in momenti diversi a conclusioni molto simili, beh, non basta una semplice smentita per liquidare la faccenda, no?
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: E siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì con la nostra puntata dedicata al mondo della tecnologia, radio web. Ci fermiamo. È tutto con Maurizio Rossi. Io vi auguro di trascorrere una buona estate e anche un buon fine settimana. E per quanto ci riguarda, noi ci ritroveremo insieme lunedì su questa radio, sempre alla solita ora.
5: Radio web, il mondo di internet alla radio.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 14 agosto si festeggia Sant'Alfredo. Il proverbio del giorno è: agosto, moglie mia, non ti conosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con la grinta garantita dalla luna in trigono alla imprevedibile Urano, vi lanciate in una iniziativa dopo l'altra, senza tregua, senza sosta, ma la giornata fatta anche di dolcezza. Le tenerezze di Venere e del partner vi mandano in un brodo di giuggiole.
2: Toro, un po' di nervosismo con tanti pianeti in quadratura, ve la caverete bene solo facendo orecchie da mercante di fronte a familiari un po' invadenti. Cercate di distrarvi, limitate gli impegni e godetevi la giornata rilassante. All'aria aperta.
1: Gemelli, una luna dinamica è quella che ci vuole per vivere una giornata versatile e ricca di comunicativa, in sintonia con il vostro carattere. Proponendovi con sicurezza riscuoterete brillanti successi che riuscirete a conservare nel tempo.
2: Cancro, se avete intenzione di fare spese magari per la casa o per la vostra attività, oggi è una giornata decisamente favorevole per mettervi in moto. Potrete contare su qualche entrata extra da investire in acquisti di buon gusto e oggetti di qualità.
1: Leone, con la luna e Venere nel segno l'atmosfera si carica di complicità e vi sentite ruggenti, e di fatto lo siete. Il vostro fuoco riscalda l'ambiente e anche l'esuberante Urano fa la sua parte, invitandovi a partecipare a piacevoli e inconsuete attività.
2: Vergine, forti della presenza di Mercurio e Giove nel segno, vi godete una bella giornata programmando nei dettagli la vacanza con spirito sereno. I presupposti per approfondire un rapporto ci sono tutti, datevi tempo attendendo che gli eventi maturino.
1: Bilancia, già di regola curate molto l'immagine, ma oggi, complici la luna e Venere, l'interesse per una nuova conoscenza, fate anche gli straordinari. Voglia di coccole, di bellezza, volete stupire con effetti speciali per attirare sguardi di ammirazione.
2: Scorpione, i pianeti nel Leone, alti nel cielo e in quadratura al segno, continuano ad additarvi traguardi troppo impegnativi ed ambiziosi per il trend attuale. Ombre di malcontento si leggono nella vostra espressione. Puntate sugli amici e sui loro appoggi.
1: Sagittario, con la complicità della luna e di Venere la giornata è movimentata come piace a voi. Ottimismo, allegria sono i migliori compagni di viaggio. Unite l'utile al dilettevole, girovagando in ambienti diversi dal solito, a caccia di idee e di opportunità.
2: Capricorno, giornata tranquilla se non siete voi stessi ad agitarvi pensando al lavoro o allo studio che vi aspetta o una situazione sentimentale in sospeso. In viaggio la cultura è al centro dei vostri interessi, siete così documentati da saperne più della guida.
1: Acquario, Sole, Luna e Venere all'opposizione non contrastano i vostri programmi, ma vi tengono d'occhio, bloccando ogni distrazione sul nascere. Urano vi solletica, ma oggi è proibito trasgredire, soprattutto in coppia. Siete dei sorvegliati speciali.
2: Pesci, numerosi pianeti pronti a darvi una mano, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Belle soddisfazioni, ma poco divertimento e grande affare. Sarete impegnatissimi anche in casa, tra indumenti da stirare, bagagli da preparare, auto da caricare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: per farti conoscere.
1: Pronto? Chi parla?
0: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
2: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Vito La resta in carcere, ricostruisce l'attentato a Ranucci. Avevo chiesto un'azione dimostrativa, 4-5 colpi contro la casa. Piantedose conferma lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a Ferragosto, mentre resta alta la tensione sui migranti. Gli Stati Uniti definiscono terrorismo l'assedio dei coloni israeliani a Kusra. Tensione anche tra Russia e Giappone per la visita di Putin alle isole Curili. Due morti al depuratore di San Vito Lo Capo, max esplosione invece in una fabbrica di munizioni a Colleferro, senza feriti. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa, sulla quale anche la procura aveva espresso parere negativo. Nell'interrogatorio, Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ha fornito nuovi particolari. Avrebbe chiesto agli esecutori materiali un'azione dimostrativa con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Porta. Dopo l'esplosione della bomba rudimentale non avrebbe comunque avuto nulla da obiettare, ritenendolo ugualmente un gesto dimostrativo. Ranucci potrebbe essere ascoltato dai magistrati nelle prossime settimane, dopo le analisi sul cellulare di Lavitola, attesa anche per la reazione del comitato etico della RAI destinata all'amministratore delegato Rossi.
2: L'Italia non farà marcia indietro, almeno per ora, sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque soltanto quando saranno completamente esclusi i rischi per la sicurezza nazionale. Una scelta adottata dopo la crisi migratoria di Ceuta che, assicura il ministro, non rappresenta una speculazione politica contro Madrid. La Spagna ha intanto controllato oltre 3.000 passeggeri provenienti dall'Italia, mentre resta alta l'allerta Ceuta e Melilla. Tensioni anche tra Roma e Berlino sulle espulsioni. Intanto è diretta a Ravenna la nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con 73 migranti soccorsi nel Mediterraneo.
1: Duro intervento degli Stati Uniti sull'assedio dei coloni israeliani alle abitazioni di alcune famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. L'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee parla di azioni ripugnanti e di un orribile atto di terrorismo, aggiungendo che non esistono giustificazioni per comportamenti così violenti. L'esercito israeliano aveva inizialmente disposto l'evacuazione delle famiglie per poi rivedere la decisione. Tensione diplomatica anche tra Russia e Giappone. Vladimir Putin ha visitato le isole Kurili, territorio conteso tra Mosca e Tokyo. Il governo giapponese ha convocato l'ambasciatore russo per una protesta formale. La premier Sanae Takaichi definisce la visita assolutamente inaccettabile.
2: Veniamo in Italia. Due gravi incidenti sul lavoro a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio impegnato nel depuratore comunale è morto dopo essere stato investito dalle esalazioni provenienti dall'impianto. Durante i soccorsi ha perso la vita anche un sanitario del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco. Secondo le prime informazioni, il suo decesso non sarebbe però collegato alle esalazioni. Paura anche a Colleferro, vicino Roma, dove una violenta esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento della KNDS Ammo Italy, azienda produttrice di munizioni per la difesa. L'incidente è avvenuto nel reparto di prestatura delle polveri. Nonostante la violenza dell'esplosione, non si registrano feriti. Tutti incolumi, pochi dipendenti presenti.
1: E infine lo sport. Un'altra impresa di Sara Curtis, la nuotatrice azzurra, conquista la medaglia d'oro nei 50 d'orso agli Europei di Parigi e lo fa stabilendo ancora una volta il record del mondo. Curtis ferma il cronometro a 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato che aveva stabilito appena il giorno precedente in semifinale. È il primo oro europeo individuale della sua carriera. È un sogno, un obiettivo enorme. Il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto la piemontese di Savigliano, che il 19 agosto compirà 20 anni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:01.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque, con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Nella seconda parte della giornata atteso qualche locale fenomeno anche intenso sulle aree pianeggianti piemontesi. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche. Al sud in Sicilia nuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata, con associati locali deboli rovescio temporali più concentrati nell'entroterra siciliano. La serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione su Emilia Romagna e Sardegna, massime in calo su Liguria orientale, Valpadana, regioni centrali, Molise, rilievi campani. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, deboli variabili altrove. Mari, da poco mossi a mossi il Mar Ligure, l'Adriatico centro settentrionale, il mare e il canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 14 agosto e si festeggia Sant'Alfredo. Il proverbio del giorno è: agosto, moglie mia, non ti conosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con la grinta garantita dalla luna in trigono alla imprevedibile Urano, vi lanciate in una iniziativa dopo l'altra, senza tregua, senza sosta, ma la giornata fatta anche di dolcezza. Le tenerezze di Venere e del partner vi mandano in un brodo di giuggiole.
2: Toro, un po' di nervosismo con tanti pianeti in quadratura, ve la caverete bene solo facendo orecchie da mercante di fronte a familiari un po' invadenti. Cercate di distrarvi, limitate gli impegni e godetevi la giornata rilassante. All'aria aperta.
1: Gemelli, una luna dinamica è quella che ci vuole per vivere una giornata versatile e ricca di comunicativa, in sintonia con il vostro carattere. Proponendovi con sicurezza riscuoterete brillanti successi che riuscirete a conservare nel tempo.
2: Cancro, se avete intenzione di fare spese magari per la casa o per la vostra attività, oggi è una giornata decisamente favorevole per mettervi in moto. Potrete contare su qualche entrata extra da investire in acquisti di buon gusto e oggetti di qualità.
1: Leone, con la luna e Venere nel segno l'atmosfera si carica di complicità e vi sentite ruggenti, e di fatto lo siete. Il vostro fuoco riscalda l'ambiente e anche l'esuberante Urano fa la sua parte, invitandovi a partecipare a piacevoli e inconsuete attività.
2: Vergine, forti della presenza di Mercurio e Giove nel segno, vi godete una bella giornata programmando nei dettagli la vacanza con spirito sereno. I presupposti per approfondire un rapporto ci sono tutti, datevi tempo attendendo che gli eventi maturino.
1: Bilancia, già di regola curate molto l'immagine, ma oggi, complici la luna e Venere, l'interesse per una nuova conoscenza, fate anche gli straordinari. Voglia di coccole, di bellezza, volete stupire con effetti speciali per attirare sguardi di ammirazione.
2: Scorpione, i pianeti nel Leone, alti nel cielo e in quadratura al segno, continuano ad additarvi traguardi troppo impegnativi ed ambiziosi per il trend attuale. Ombre di malcontento si leggono nella vostra espressione. Puntate sugli amici e sui loro appoggi.
1: Sagittario, con la complicità della luna e di Venere la giornata è movimentata come piace a voi. Ottimismo, allegria sono i migliori compagni di viaggio. Unite l'utile al dilettevole, girovagando in ambienti diversi dal solito, a caccia di idee e di opportunità.
2: Capricorno, giornata tranquilla se non siete voi stessi ad agitarvi pensando al lavoro o allo studio che vi aspetta o una situazione sentimentale in sospeso. In viaggio la cultura è al centro dei vostri interessi, siete così documentati da saperne più della guida.
1: Acquario, Sole, Luna e Venere all'opposizione non contrastano i vostri programmi, ma vi tengono d'occhio, bloccando ogni distrazione sul nascere. Urano vi solletica, ma oggi è proibito trasgredire, soprattutto in coppia. Siete dei sorvegliati speciali.
2: Pesci, numerosi pianeti pronti a darvi una mano.

0: cronache, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Gli Stati Uniti preparano una stretta senza precedenti contro l'Iran, nuove misure economiche della prossima settimana e pressione sullo stretto di Hormuz. Trump apre contrattacchi informatici delle aziende americane contro gli hacker stranieri. Maltempo devastante in Giappone, 4 morti e 126.000 persone ancora interessate dagli ordini di evacuazione. In Colombia sale a 281 il bilancio delle vittime del terremoto svolto.

Nell'omicidio del diciottenne a Trani, fermato un diciassettenne che ha confessato. A Sant'Antonio Abate, una donna e il figlio sequestrati e picchiati per 2 giorni, arrestato il compagno, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti preparano nuove misure contro l'Iran a partire dalla prossima settimana. Ad annunciarlo il segretario al tesoro Scott Bessent, che minaccia per Teheran un isolamento economico, afferma, come il mondo non ha mai visto prima. Washington punta ad una strategia su due fronti, combinando una forte pressione finanziaria con il blocco dello stretto di Hormuz. Secondo Bessent, la chiusura impedirà alle merci di entrare e uscire dai porti iraniani. Si prepara dunque ulteriore irrigidimento della strategia americana nei confronti di Teheran, con conseguenze potenzialmente rilevanti anche sul commercio e sui mercati energetici internazionali.
2: E sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump cambia strategia nella lotta alla criminalità informatica. Un memorandum sulla sicurezza nazionale firmato dal presidente incoraggia alcune aziende americane selezionate a collaborare con il Dipartimento di Giustizia e quello per la sicurezza interna per condurre operazioni informatiche contro gruppi di hacker stranieri. Non più soltanto difesa dunque, ma anche la possibilità di contrattaccare nel cyberspazio. Trump ha firmato inoltre un secondo ordine esecutivo sul fronte commerciale, imponendo dazi del 100% sui droni importati negli Stati Uniti.
1: Ed è almeno 4 morti e una persona in gravi condizioni. Il bilancio delle piogge torrenziali che hanno investito il Giappone orientale. Le autorità hanno lanciato l'allarme per il rischio di frane. Nella fase più critica, gli ordini di evacuazione hanno riguardato oltre 400.000 persone, mentre questa mattina restavano in vigore per circa 126.000 residenti. Tra le vittime, un uomo trovato su una strada sommersa a Ikikawa e una donna di 66 anni rimasta intrappolata nella propria automobile a Sakura. Altri 2 decessi sono stati registrati a Yachiko e ancora a Sakura, ricoverata anche una donna rimasta bloccata nella sua auto a Kashiwa.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che lunedì scorso ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 281, i feriti sono 3.971 e 379 persone risultano ancora disperse. Sono oltre 102.000 complessivamente le persone coinvolte nell'emergenza, mentre 348 sono state tratte in salvo. Pesantissimo anche il bilancio dei danni, più di 10.000 abitazioni sono state distrutte, oltre 65.000 risultano danneggiate. Adesso preoccupa anche il vulcano Puracé. Le autorità colombiane mantengono alta l'attenzione con il livello di allerta che resta arancione.
1: E veniamo in Italia. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, accoltellato a Trani, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di appena 17 anni che avrebbe confessato il delitto e ora risponde di omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni di Bari, il 18enne sarebbe stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. L'aggressione è avvenuta nella Pinetina, alla periferia di Trani. Il giovane era stato soccorso dopo l'accoltellamento, ma le ferite si sono rivelate fatali. Proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto al momento dell'aggressione.
2: 2 giorni segregati in casa tra minacce e violenze è accaduto a Sant'Antonio Abate nel Napoletano, dove una donna di 24 anni e il figlio di 6 sarebbero stati sequestrati dal compagno di lei, un 28enne, secondo la ricostruzione dei carabinieri. Tutto sarebbe cominciato la sera dell'11 agosto per la gelosia dell'uomo, che avrebbe chiuso a chiave l'abitazione e picchiato ripetutamente la compagna anche con un bastone chiodato, ferito anche il bambino. La mattina del 13 agosto, approfittando di una distrazione del compagno, la donna è riuscita a fuggire con il figlio e a raggiungere la caserma grazie anche all'intervento del fratello. Il 28enne è stato arrestato e portato in carcere. Deve rispondere di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Madre e bambino hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente. In 15-10 giorni sono stati trasferiti in una struttura protetta.
1: Chiudiamo con lo sport. Daria Derkac è campionessa europea del salto triplo. A Birmingham l'azzurra conquista la medaglia d'oro con una misura di 14,60 m, che vale anche il nuovo primato personale. La 33enne italiana di origine ucraina ha preso subito il comando con 14,53 al primo salto, per poi trovare al quarto tentativo la misura decisiva. Argento alla belga Salia Guis con 14,46, bronzo alla bulgara Alexandra Nacheva con 14,40. Per Derkac è il risultato più importante di una lunga carriera internazionale che comprende 3 partecipazioni olimpiche e 3 mondiali. Prima dell'oro di Birmingham, il suo unico podio continentale era stato l'argento agli Europei Indoor di Istanbul del 2023. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Non molto il traffico presente lungo la rete viaria della Campania, nessun impedimento anche sulle reti autostradali della regione. Vi ricordo che sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno è chiusa l'entrata di San Giovanni Zona Industriale in direzione di Salerno. A Napoli proseguiranno fino al 20 settembre i lavori di riqualificazione che interessano il lungomare con limitazioni in via Nazario Sauro, via Toledo, via Posillipo e nell'area di Piazza del Municipio. Prestare attenzione alla segnaletica. E prima di concludere ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano. Oggi, venerdì 14 agosto, a fermarsi sono i veicoli con targa pari. Previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. Bene, tutto e grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Nella seconda parte della giornata atteso qualche locale fenomeno anche intenso sulle aree pianeggianti piemontesi. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche. Al sud in Sicilia nuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata con associati locali deboli rovescio temporali più concentrati nell'entroterra siciliano. La serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione su Emilia Romagna e Sardegna, massime in calo su Liguria orientale, Valpadana, regioni centrali, Molise, rilievi campani. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, deboli variabili altrove, mari da poco mossi a mossi il Mar Ligure, l'Adriatico centro settentrionale, il mare e il canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 14 agosto si festeggia Sant'Alfredo. Il proverbio del giorno è: agosto, moglie mia, non ti conosco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con la grinta garantita dalla luna in trigono alla imprevedibile Urano, vi lanciate in una iniziativa dopo l'altra, senza tregua, senza sosta, ma la giornata fatta anche di dolcezza. Le tenerezze di Venere e del partner vi mandano in un brodo di giuggiole.
2: Toro, un po' di nervosismo con tanti pianeti in quadratura, ve la caverete bene solo facendo orecchie da mercante di fronte a familiari un po' invadenti. Cercate di distrarvi, limitate gli impegni e godetevi la giornata rilassante. All'aria aperta.
1: Gemelli, una luna dinamica è quella che ci vuole per vivere una giornata versatile e ricca di comunicativa, in sintonia con il vostro carattere. Proponendovi con sicurezza riscuoterete brillanti successi che riuscirete a conservare nel tempo.
2: Cancro, se avete intenzione di fare spese magari per la casa o per la vostra attività, oggi è una giornata decisamente favorevole per mettervi in moto. Potrete contare su qualche entrata extra da investire in acquisti di buon gusto e oggetti di qualità.
1: Leone, con la luna e Venere nel segno l'atmosfera si carica di complicità e vi sentite ruggenti, e di fatto lo siete. Il vostro fuoco riscalda l'ambiente e anche l'esuberante Urano fa la sua parte, invitandovi a partecipare a piacevoli e inconsuete attività.
2: Vergine, forti della presenza di Mercurio e Giove nel segno, vi godete una bella giornata programmando nei dettagli la vacanza con spirito sereno. I presupposti per approfondire un rapporto ci sono tutti, datevi tempo attendendo che gli eventi maturino.
1: Bilancia, già di regola curate molto l'immagine, ma oggi, complici la luna e Venere, l'interesse per una nuova conoscenza, fate anche gli straordinari. Voglia di coccole, di bellezza, volete stupire con effetti speciali per attirare sguardi di ammirazione.
2: Scorpione, i pianeti nel leone, alti nel cielo e in quadratura al segno, continuano ad additarvi traguardi troppo impegnativi ed ambiziosi per il trend attuale. Ombre di malcontento si leggono nella vostra espressione. Puntate sugli amici e sui loro appoggi.
1: Sagittario, con la complicità della luna e di Venere la giornata è movimentata come piace a voi. Ottimismo, allegria sono i migliori compagni di viaggio. Unite l'utile al dilettevole, girovagando in ambienti diversi dal solito, a caccia di idee e di opportunità.
2: Capricorno, giornata tranquilla se non siete voi stessi ad agitarvi pensando al lavoro o allo studio che vi aspetta o una situazione sentimentale in sospeso. In viaggio la cultura è al centro dei vostri interessi, siete così documentati da saperne più della guida.
1: Acquario, Sole, Luna e Venere all'opposizione non contrastano i vostri programmi, ma vi tengono d'occhio, bloccando ogni distrazione sul nascere. Urano vi solletica, ma oggi è proibito trasgredire, soprattutto in coppia. Siete dei sorvegliati speciali.
2: Pesci, numerosi pianeti pronti a darvi una mano, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Belle soddisfazioni, ma poco divertimento e grande affare. Sarete impegnatissimi anche in casa, tra indumenti da stirare, bagagli da preparare, auto da caricare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefono...

Gli Stati Uniti preparano una stretta senza precedenti contro l'Iran, nuove misure economiche della prossima settimana e pressione sullo stretto di Hormuz. Trump apre contrattacchi informatici delle aziende americane contro gli hacker stranieri. Maltempo devastante in Giappone, 4 morti e 126.000 persone ancora interessate dagli ordini di evacuazione. In Colombia sale a 281 il bilancio delle vittime del terremoto. Svolta nell'omicidio del 18enne a Trani, fermato un 17enne che ha confessato. A Sant'Antonio Abate, una donna e il figlio sequestrati e picchiati per 2 giorni, arrestato il compagno, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti preparano nuove misure contro l'Iran a partire dalla prossima settimana. Ad annunciarlo il segretario al tesoro Scott Bessent, che minaccia per Teheran un isolamento economico. Afferma come il mondo non ha mai visto prima. Washington punta ad una strategia su due fronti, combinando una forte pressione finanziaria con il blocco dello stretto di Hormuz. Secondo Bessent, la chiusura impedirà alle merci di entrare e uscire dai porti iraniani. Si prepara dunque ulteriore irrigidimento della strategia americana nei confronti di Teheran, con conseguenze potenzialmente irrilevanti anche sul commercio e sui mercati energetici internazionali.
2: E sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump cambia strategia nella lotta alla criminalità informatica. Un memorandum sulla sicurezza nazionale firmato dal presidente incoraggia alcune aziende americane selezionate a collaborare con il Dipartimento di Giustizia e quello per la sicurezza interna per condurre operazioni informatiche contro gruppi di hacker stranieri. Non più soltanto difesa dunque, ma anche la possibilità di contrattaccare nel cyberspazio. Trump ha firmato inoltre un secondo ordine esecutivo sul fronte commerciale, imponendo dazi del 100% sui droni importati negli Stati Uniti.
1: Ed è almeno 4 morti e una persona in gravi condizioni il bilancio delle piogge torrenziali che hanno investito il Giappone orientale. Le autorità hanno lanciato l'allarme per il rischio di frane. Nella fase più critica gli ordini di evacuazione hanno riguardato oltre 400.000 persone, mentre questa mattina restavano in vigore per circa 126.000 residenti. Tra le vittime un uomo trovato su una strada sommersa a Ikikawa e una donna di 66 anni rimasta intrappolata nella propria automobile a Sakura. Altri 2 decessi sono stati registrati a Yachiko e ancora a Sakura, ricoverata anche una donna rimasta bloccata nella sua auto a Kashiwa.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che lunedì scorso ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 281, i feriti sono 3.971 e 379 persone risultano ancora disperse. Sono oltre 102.000 complessivamente le persone coinvolte nell'emergenza, mentre 348 sono state tratte in salvo. Pesantissimo anche il bilancio dei danni, più di 10.000 abitazioni sono state distrutte, oltre 65.000 risultano danneggiate. Adesso preoccupa anche il vulcano Puracé. Le autorità colombiane mantengono alta l'attenzione con il livello di allerta che resta arancione.
1: E veniamo in Italia, svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, accoltellato a Trani. I carabinieri hanno fermato un ragazzo di appena 17 anni che avrebbe confessato il delitto e ora risponde di omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari, il 18enne sarebbe stato raggiunto da 3 pendenti alla schiena. L'aggressione è avvenuta nella Pinetina alla periferia di Trani. Il giovane era stato soccorso dopo l'accoltellamento, ma le ferite si sono rivelate fatali. Proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto al momento dell'aggressione.
2: 2 giorni segregati in casa tra minacce e violenze è accaduto a Sant'Antonio Abate nel Napoletano, dove una donna di 24 anni e il figlio di 6 sarebbero stati sequestrati dal compagno di lei, un 28enne, secondo la ricostruzione dei carabinieri. Tutto sarebbe cominciato la sera dell'11 agosto per la gelosia dell'uomo, che avrebbe chiuso a chiave l'abitazione e picchiato ripetutamente la compagna anche con un bastone chiodato, ferito anche il bambino. La mattina del 13 agosto, approfittando di una distrazione del compagno, la donna è riuscita a fuggire con il figlio e a raggiungere la caserma grazie anche all'intervento del fratello. Il 28enne è stato arrestato e portato in carcere. Deve rispondere di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Madre e bambino hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente. In 15 e 10 giorni sono stati trasferiti in una struttura protetta.
1: Chiudiamo con lo sport. Daria Derkac è campionessa europea del salto triplo. A Birmingham l'azzurra conquista la medaglia d'oro con una misura di 14,60 m, che vale anche il nuovo primato personale. La 33enne italiana di origine ucraina ha preso subito il comando con 14,53 al primo salto, per poi trovare al quarto tentativo la misura decisiva. Argento alla belga Salia Guis con 14,46, bronzo alla bulgara Alexandra Naceva con 14,40. Per Derkac è il risultato più importante di una lunga carriera internazionale che comprende 3 partecipazioni olimpiche e 3 mondiali. Prima dell'oro di Birmingham, il suo unico podio continentale era stato l'argento agli Europei Indoor di Istanbul del 2023. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:03.
0: Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima Spot.
15: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
16: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
15: FM World, powered by 22HBG.
17: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
18: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Gli Stati Uniti preparano una stretta senza precedenti contro l'Iran, misure economiche della prossima settimana e pressione sullo stretto di Hormuz. Trump apre contrattacchi informatici delle aziende americane contro gli hacker stranieri. Maltempo devastante in Giappone, 4 morti e 126.000 persone ancora interessate dagli ordini di evacuazione in Colombia. Sale a 281 il bilancio delle vittime del terremoto. Svolta nell'omicidio del 18enne a Trani, fermato un 17enne che ha confessato. A Sant'Antonio Abate, una donna e il figlio sequestrati e picchiati per 2 giorni, arrestato il compagno, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti preparano nuove misure contro l'Iran a partire dalla prossima settimana. Ad annunciarlo il segretario del Tesoro Scott Bessent, che minaccia per Teheran un isolamento economico, afferma, come il mondo non ha mai visto prima. Washington punta ad una strategia su due fronti, combinando una forte pressione finanziaria con il blocco dello stretto di Hormuz. Secondo Bessent, la chiusura impedirà alle merci di entrare e uscire dai porti iraniani. Si prepara dunque un ulteriore irrigidimento della strategia americana nei confronti di Teheran, con conseguenze potenzialmente rilevanti anche sul commercio e sui mercati energetici internazionali.
2: E sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump cambia strategia nella lotta alla criminalità informatica. Un memorandum sulla sicurezza nazionale firmato dal presidente incoraggia alcune aziende americane selezionate a collaborare con il Dipartimento di Giustizia e quello per la sicurezza interna per condurre operazioni informatiche contro gruppi di hacker stranieri. Non più soltanto difesa dunque, ma anche la possibilità di contrattaccare nel cyberspazio. Trump ha firmato inoltre un secondo ordine esecutivo sul fronte commerciale, imponendo dazi del 100% sui droni importati negli Stati Uniti.
1: E di almeno 4 morti e una persona in gravi condizioni, il bilancio delle piogge torrenziali che hanno investito il Giappone orientale. Le autorità hanno lanciato l'allarme per il rischio di frane. Nella fase più critica, gli ordini di evacuazione hanno riguardato oltre 400.000 persone, mentre questa mattina restavano in vigore per circa 126.000 residenti. Tra le vittime, un uomo trovato su una strada sommersa a Ikikawa e una donna di 66 anni rimasta intrappolata nella propria automobile a Sakura. Altri 2 decessi sono stati registrati a Yachiko e ancora a Sakura, ricoverata anche una donna rimasta bloccata nella sua auto a Kashiwa.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che lunedì scorso ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 281, i feriti sono 3.971 e 379 persone risultano ancora disperse. Sono oltre 102.000 complessivamente le persone coinvolte nell'emergenza, mentre 348 sono state tratte in salvo. Pesantissimo anche il bilancio dei danni, più di 10.000 abitazioni sono state distrutte, oltre 65.000 risultano danneggiate. Adesso preoccupa anche il vulcano Puracé. Le autorità colombiane mantengono alta l'attenzione con il livello di allerta che resta arancione.
1: E veniamo in Italia, svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, accoltellato a Trani. I carabinieri hanno fermato un ragazzo di appena 17 anni che avrebbe confessato il delitto e ora risponde di omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni di Bari, il 18enne sarebbe stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. L'aggressione è avvenuta nella Pinetina, alla periferia di Trani. Il giovane era stato soccorso dopo l'accoltellamento, ma le ferite si sono rivelate fatali. Proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto nel momento dell'aggressione.
2: 2 giorni segregati in casa tra minacce e violenze è accaduto a Sant'Antonio Abate nel Napoletano, dove una donna di 24 anni e il figlio di 6 sarebbero stati sequestrati dal compagno di lei, un 28enne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto sarebbe cominciato la sera dell'11 agosto per la gelosia dell'uomo, che avrebbe chiuso a chiave l'abitazione e picchiato ripetutamente la compagna anche con un bastone chiodato, ferito anche il bambino. La mattina del 13 agosto, approfittando di una distrazione del compagno, la donna è riuscita a fuggire con il figlio e raggiungere la caserma grazie anche all'intervento del fratello. Il 28enne è stato arrestato e portato in carcere. Deve rispondere di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Madre e bambino hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente in 15 e 10 giorni e sono stati trasferiti in una struttura protetta.
1: Chiudiamo con lo sport. Daria Derkac è campionessa europea del salto triplo. A Birmingham l'azzurra conquista la medaglia d'oro con una misura di 14,60 m, che vale anche il nuovo primato personale. La 33enne italiana di origine ucraina ha preso subito il comando con 14,53 al primo salto, per poi trovare al quarto tentativo la misura decisiva. Argento alla belga Salia Guis con 14,46, bronzo alla bulgara Alexandra Nacheva con 14,40. Per Derkac è il risultato più importante di una lunga carriera internazionale che comprende 3 partecipazioni olimpiche e 3 mondiali. Prima dell'oro di Birmingham, il suo unico podio continentale era stato l'argento agli Europei Indoor di Istanbul del 2023. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque, con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Nella seconda parte della giornata atteso qualche locale fenomeno anche intenso sulle aree pianeggianti piemontesi. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche. Al sud in Sicilia nuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata, con associati locali deboli rovescio temporali più concentrati nell'entroterra siciliano. La serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione su Emilia Romagna e Sardegna, massime in calo su Liguria orientale, Valpadana, regioni centrali, Molise, rilievi campani. Venti deboli settentrionali su Liguria e costa adriatica settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, deboli variabili altrove. Mari da poco mossi a mossi, il Mar Ligure, l'Adriatico centro settentrionale, il mare e il canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani, se

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Sarah Curtis ancora nella storia, oro europeo nel 50 d'orso, il secondo record del mondo in 2 giorni. Nell'atletica Daria Darkac trionfa nel salto triplo agli europei di Birmingham. Calcio, mercato Inter, Spence è arrivato a Milano per visite e firma, mentre resta in stallo la possibile cessione di Luis Enrique alla Roma e si lavora su Curtis Jones. Atalanta in ansia per Anor e De Ketelaer, entrambe le prese con problemi muscolari. Nuovo fronte contro Gianni Infantino, anche la federazione neozelandese ritira il proprio sostegno al presidente FIFA. E nel tennis Mattia Bellucci supera Zverev e avanza al secondo turno di Cincinnati. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Sara Curtis è sempre più nella storia del nuoto italiano. L'azzurra conquista la medaglia d'oro nei 50 dorso agli Europei di Parigi e firma anche il secondo record mondiale in appena due giorni. Curtis chiude in 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato stabilito in semifinale e abbassando complessivamente di 3 decimi il precedente record del mondo. Per l'atleta di Savigliano, il primo europeo individuale della carriera. È un sogno, un obiettivo enorme, due record del mondo in due giorni sono il miglior regalo che potessi farmi, ha commentato al termine della gara.
2: E arriva un altro oro per l'Italia, questa volta agli europei di atletica di Birmingham. Daria Darkač trionfa nella finale del salto triplo con la misura di 14,60 m, nuovo primato personale. L'azzurra prende subito il comando con 14,53 al primo tentativo e trova poi al quarto salto la misura decisiva. Alle sue spalle la belga Salia Guis, argento con 14,46, la bulgara Alexandra Nakeva, bronzo con 14,40. Per la 33enne italiana di origine ucraina è la consacrazione di una lunga carriera internazionale dopo l'argento conquistato agli europei indoor del 2023.
1: Calcio, mercato Inter di Spence è arrivato a Milano ed è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Esterno inglese proveniente dal Tottenham svolgerà le visite mediche prima della firma su un contratto fino al 2031 con un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione. L'operazione dovrebbe costare all'Inter 30 milioni di euro più 2 di bonus. Spence arriva per raccogliere l'eredità di Dumfries passato alla Real Madrid. Al suo arrivo all'Inter il giocatore ha salutato così i tifosi: "Hello everyone, forza Inter".
2: E sempre in casa Inter resta invece in fase di stallo la trattativa per il possibile trasferimento di Luis Enrique alla Roma. I giallorossi continuano ad essere interessati al brasiliano e anche il giocatore avrebbe dato disponibilità, ma la priorità della Roma è al momento l'operazione Rodrigo Mora con il Porto. L'Inter concentra quindi le proprie energie soprattutto sul centrocampo. Il nome indicato da Kivu è Curtis Jones del Liverpool, ma la trattativa resta complicata. I Reds valutano il giocatore più vicino ai 40 che ai 30 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra proverà a ridurre le richieste facendo leva anche sulla volontà del centrocampista inglese.
1: Problemi muscolari per l'Atalanta alla vigilia dei playoff di Conference League. Gli esami hanno evidenziato una distruzione di basso grado agli adduttori per Honest Anor e Charles De Ketelaere. Entrambi salteranno il trofeo Bortolotti contro l'Athletic Bilbao e sono a rischio per la sfida europea contro l'Hapoel Haifa del 20 agosto. La società proverà a recuperarli in tempo. Nel frattempo l'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo dall'Udinese del difensore danese Thomas Christensen in prestito con diritto di riscatto che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
2: Si allarga il fronte contrario al presidente della FIFA Gianni Infantino. La federazione calcistica della Nuova Zelanda ha annunciato il ritiro del proprio sostegno e chiesto una verifica indipendente sulla gestione dell'organismo mondiale. Al centro delle critiche resta soprattutto il progetto, poi ritirato, di aprire alcune attività della FIFA a investitori privati. La federazione neozelandese parla di rottura della fiducia e di divisioni sempre più profonde nel calcio internazionale. Una posizione che si aggiunge alle dure contestazioni già arrivate da UEFA, CONCACAF e Confederazione Asiatica.
1: Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci supera il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L'italiano numero 81 della classifica mondiale ha battuto lo statunitense Zachary Svajda, numero 87 ATP, con un doppio tie-break 7-6-7-6 dopo poco più di due ore di gioco. Una partita molto equilibrata che Bellucci è riuscito a gestire meglio nei momenti decisivi. Al secondo turno l'azzurro troverà il ceco Jakub Mencik, testa di serie numero 14 del torneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:04.
4: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
18: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
17: FM World, powered by 22HBG.
19: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
20: Pronto? Chi parla?
19: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
21: Udite, udite, signore e signori!
19: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
22: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. A Caserta, un quindicenne sfregiato al volto dopo un'aggressione. Due minorenni collocati in comunità con l'accusa di lesioni gravissime. Domato il vasto incendio nel parco Salvatore Cosentino, alla Rione Traiano di Napoli, in corso di operazioni di bonifica. Allerta meteo gialla in gran parte della Campania. Scout, sedicenne di Cercola, investito da un'auto pirata in Toscana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancare.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del Concerto, appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Sara Curtis è sempre più nella storia del nuoto italiano. L'azzurra conquista la medaglia d'oro nei 50 d'orso agli Europei di Parigi e firma anche il secondo record mondiale in appena due giorni. Curtis chiude in 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato stabilito in semifinale e abbassando complessivamente di 3 decimi il precedente record del mondo. Per l'atleta di Savigliano, il primo europeo individuale della carriera. È un sogno, un obiettivo enorme, due record del mondo in due giorni sono il miglior regalo che potessi farmi, ha commentato al termine della gara.
2: E arriva un altro oro per l'Italia questa

0: Stavolta Europedia Atletica di Birmingham, Daria Darkač trionfa nella finale del salto triplo con la misura di 14,60 m, nuovo primato personale. L'azzurra prende subito il comando con 14,53 al primo tentativo e trova poi al quarto salto la misura decisiva. Alle sue spalle la belga Salia Guis, argento con 14,46, la bulgara Aleksandra Nakeva, bronzo con 14,40. Per la 33enne italiana di origine ucraina è la consacrazione di una lunga carriera internazionale dopo l'argento conquistato agli Europei Indoor del 2023.
1: Calcio, mercato Inter di Dean Spence è arrivato a Milano ed è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. L'esterno inglese proveniente dal Tottenham svolgerà le visite mediche prima della firma su un contratto fino al 2031 con un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione. L'operazione dovrebbe costare all'Inter 30 milioni di euro più 2 di bonus. Spence arriva per raccogliere l'eredità di Dumfries passato alla Real Madrid. Al suo arrivo all'Inter il giocatore ha salutato così i tifosi: "Hello everyone, forza Inter".
0: E sempre in casa Inter resta invece in fase di stallo la trattativa per il possibile trasferimento di Luis Enrique alla Roma. I giallorossi continuano ad essere interessati al brasiliano e anche il giocatore avrebbe dato disponibilità, ma la priorità della Roma è al momento l'operazione Rodrigo Mora con il Porto. L'Inter concentra quindi le proprie energie soprattutto sul centrocampo. Il nome indicato da Kivu è Curtis Jones del Liverpool, ma la trattativa resta complicata. I Reds valutano il giocatore più vicino ai 40 che ai 30 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra proverà a ridurre le richieste facendo leva anche sulla volontà del centrocampista inglese.
1: Problemi muscolari per l'Atalanta alla vigilia dei playoff di Conference League. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado agli adduttori per Honest Anor e Charles De Ketelaer. Entrambi salteranno il trofeo Bortolotti contro l'Athletic Bilbao e sono a rischio per la sfida europea contro l'Hapoel Haifa del 20 agosto. La società proverà a recuperarli in tempo. Nel frattempo l'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo dall'Udinese del difensore danese Thomas Christensen in prestito con diritto di riscatto che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
0: Si allarga il fronte contrario al presidente della FIFA Gianni Infantino. La federazione calcistica della Nuova Zelanda ha annunciato il ritiro del proprio sostegno e chiesto una verifica indipendente sulla gestione dell'organismo mondiale. Al centro delle critiche resta soprattutto il progetto, poi ritirato, di aprire alcune attività della FIFA a investitori privati. La federazione neozelandese parla di rottura della fiducia e di divisioni sempre più profonde nel calcio internazionale. Una posizione che si aggiunge alle dure contestazioni già arrivate da UEFA, CONCACAF e Confederazione Asiatica.
1: Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci supera il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L'italiano numero 81 della classifica mondiale ha battuto lo statunitense Zachary Zbaida, numero 87 ATP, con un doppio tie-break 7-6-7-6 dopo poco più di 2 ore di gioco. Una partita molto equilibrata che Bellucci è riuscito a gestire meglio nei momenti decisivi. Al secondo turno l'azzurro troverà il ceco Jakub Mencik, testa di serie numero 14 del torneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Un drone viola lo spazio aereo della Lettonia e viene abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione NATO. Alta tensione nello stretto di Hormuz. Gli Emirati accusano l'Iran di pirateria dopo l'attacco a due navi della compagnia ADNOC. Israele annuncia l'uccisione di un comandante di Hamas che avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre. Orrore a Roma, una donna di 71 anni trovata morta in un armadio. Arrestato il figlio. A Trani confessa il 17enne fermato per omicidio del 18enne Cosimo Quagliarella. Una 21enne ricercata per furto a Malpensa, arrestata alla stazione centrale di Milano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un drone ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa dei paesi baltici. L'allarme aereo era scattato in 5 regioni del paese. Il velivolo senza pilota, probabilmente ucraino e forse deviato dalla propria rotta a causa dell'attività di guerra elettronica russa, è stato intercettato e abbattuto all'alta quota nella regione di Balva, nel nord-est della Lettonia. I servizi di sicurezza stanno recuperando i detriti dispersi su un'area piuttosto vasta. La ministra degli esteri lettone Baiba Braze ha ringraziato pubblicamente gli alleati italiani per il contributo alla difesa dello spazio aereo NATO.
2: Sale ancora la tensione nello stretto di Hormuz e Emirati Arabi

0: Uniti hanno condannato l'attacco iraniano contro due navi affiliate alla compagnia petrolifera nazionale ADNOC, definendolo un vero e proprio atto di pirateria. Secondo Abu Dhabi, colpire il traffico marittimo commerciale e utilizzare Hormuz come strumento di pressione economica rappresenta una minaccia diretta alla stabilità regionale e alla sicurezza energetica globale. Gli Emirati chiedono all'Iran di interrompere immediatamente le ostilità e di consentire la riapertura completa e incondizionata dello stretto.
1: L'esercito israeliano annuncia l'uccisione di Muhammad Bassam Muhammad Mushtaq, comandante di Hamas, che secondo l'IDF avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre contro Israele. L'uomo è stato colpito circa due settimane fa nel nord della striscia di Gaza. Secondo le forze armate israeliane, Mushtaq avrebbe avuto un ruolo anche nella detenzione di numerosi ostaggi durante la guerra. Tre nomi citati dall'IDF, quelli di Sachi Idan, Noah Marciano, Ziv Berman, Omri Miran, Ori Megidish, Nama Levi e Matan Angrest.
0: Finiamo in Italia con la cronaca. Orrore nel quartiere romano di Torbella Monaca. Il corpo senza vita di una donna di 71 anni è stato trovato nascosto all'interno di un armadio nel suo appartamento. I carabinieri hanno fermato il figlio 51enne che avrebbe ammesso l'omicidio a dare l'allarme. Sono stati alcuni familiari preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con la donna e conoscevano i frequenti litigi con il figlio, che le avrebbe chiesto denaro per acquistare droga. La vittima presenta feriti alla testa e fratture al volto. L'ipotesi è che sia stata uccisa durante l'ennesima lite.
1: Ha confessato il 17enne fermato per l'omicidio di Cosimo Quagliarella. Il 18enne di Andria, accoltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario ed è stato trasferito nel carcere minorile Fornelli di Bari. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima sarebbe stata colpita con tre fendenti alla schiena. Non è stato ancora ritrovato il coltello utilizzato nell'aggressione. Le ricerche nel luogo indicato dal 17enne hanno finora dato esito negativo. Ulteriori elementi arriveranno dall'autopsia sul corpo del 18enne.
0: Era ricercata per un furto aggravato commesso all'aeroporto di Malpensa ed è stata arrestata dalla polizia ferroviaria alla stazione centrale di Milano. Si tratta di una 21enne bosniaca già nota alle forze dell'ordine, individuata mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi del binario 11. Dagli accertamenti è emerso che sulla giovane pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo l'accusa, avrebbe partecipato insieme a due minorenni al furto ai danni di una turista tedesca nello scalo aeroportuale di Malpensa.
1: Chiudiamo con l'economia. Nuovo record per il debito pubblico italiano. Secondo i dati della Banca d'Italia, a giugno il debito delle amministrazioni pubbliche è salito a 3.207 miliardi e 200 milioni di euro, con un aumento di 26 miliardi e 200 milioni rispetto al mese precedente. A pesare sono stati soprattutto il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, pari a 13 miliardi e 300 milioni, e l'aumento delle disponibilità liquide del tesoro. Incidono inoltre rivalutazioni dei titoli indicizzati all'inflazione, variazioni dei tassi di cambio e altri effetti finanziari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e 2 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione. Prima Meteo.
13: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque, con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Nella seconda parte della giornata atteso qualche locale fenomeno anche intenso sulle aree pianeggianti piemontesi. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche. Al sud in Sicilia nuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata, con associati locali deboli rovescio temporali più concentrati nell'entroterra siciliano. La serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione su Emilia Romagna e Sardegna, massime in calo su Liguria orientale, Valpadana, regioni centrali, Molise, rilievi campani. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, deboli variabili altrove. Mari, da poco mossi a mossi il Mar Ligure, l'Adriatico centro-settentrionale, il mare e il canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima Spot.
15: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
16: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: Ho chiuso gli occhi, non mi far guardar più. Sto tanto bene nella mia ingenuità.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Sara Curtis, ancora nella storia, oro europeo nei 50 d'orso e secondo record del mondo in due giorni. Nell'atletica, Daria Darkac trionfa nel salto triplo agli europei di Birmingham. Calcio, mercato Inter, Spence è arrivato a Milano per visite e firma, mentre resta in stallo la possibile cessione di Luis Enrique alla Roma e si lavora su Curtis Jones. Atalanta in ansia per Anor e De Ketelaere, entrambe le prese con problemi muscolari. Nuovo fronte contro Gianni Infantino, anche la federazione neozelandese ritira il proprio sostegno al presidente FIFA. E nel tennis Mattia Bellucci supera Zvaida e avanza al secondo turno di Cincinnati. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Sara Curtis è sempre più nella storia del nuoto italiano. L'azzurra conquista la medaglia d'oro nei 50 dorso agli Europei di Parigi e firma anche il secondo record mondiale in appena due giorni. Curtis chiude in 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato stabilito in semifinale e abbassando complessivamente di 3 decimi il precedente record del mondo. Per l'atleta di Savigliano, il primo europeo individuale della carriera. È un sogno, un obiettivo enorme, due record del mondo in due giorni sono il miglior regalo che potessi farmi a

0: presentato al termine della gara.
1: E arriva un altro oro per l'Italia, questa volta gli europei di atletica di Birmingham. Daria Gac trionfa nella finale del salto triplo con la misura di 14,60 m, nuovo primato personale. L'azzurra prende subito il comando con 14,53 al primo tentativo e trova poi al quarto salto la misura decisiva. Alle sue spalle la belga Salia Guis, argento con 14,46, la bulgara Alexandra Nakeva, bronzo con 14,40. Per la 33enne italiana di origine ucraina e la consacrazione di una lunga carriera internazionale dopo l'argento conquistato agli europei indoor del 2023.
0: Calcio, mercato Inter di Dead Spence è arrivato a Milano ed è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. L'esterno inglese proveniente dal Tottenham svolgerà le visite mediche prima della firma su un contratto fino al 2031 con un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione. L'operazione dovrebbe costare all'Inter 30 milioni di euro più 2 di bonus. Spence arriva per raccogliere l'eredità di Dumfries passato alla Real Madrid. Al suo arrivo all'Inter il giocatore ha salutato così i tifosi: "Hello everyone, forza Inter".
1: E sempre in casa Inter, resta invece in fase di stallo la trattativa per il possibile trasferimento di Luis Enrique alla Roma. I giallorossi continuano ad essere interessati al brasiliano e anche il giocatore avrebbe dato disponibilità, ma la priorità della Roma è al momento l'operazione Rodrigo Mora con il Porto. L'Inter concentra quindi le proprie energie soprattutto sul centrocampo. Il nome indicato da Kivu è Curtis Jones del Liverpool, ma la trattativa resta complicata. I Reds valutano il giocatore più vicino ai 40 che ai 30 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra proverà a ridurre le richieste facendo leva anche sulla volontà del centrocampista inglese.
0: Problemi muscolari per l'Atalanta alla vigilia dei playoff di Conference League. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado agli adduttori per Honest Anor e Charles De Ketelaere. Entrambi salteranno il trofeo Bortolotti contro l'Athletic Bilbao e sono a rischio per la sfida europea contro l'Hapoel Haifa del 20 agosto. La società proverà a recuperarli in tempo. Nel frattempo l'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo dall'Udinese del difensore danese Thomas Christensen in prestito con diritto di riscatto che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
1: Si allarga il fronte contrario al presidente della FIFA Gianni Infantino. La federazione calcistica della Nuova Zelanda ha annunciato il ritiro del proprio sostegno e chiesto una verifica indipendente sulla gestione dell'organismo mondiale. Al centro delle critiche resta soprattutto il progetto, poi ritirato, di aprire alcune attività della FIFA a investitori privati. La federazione neozelandese parla di rottura della fiducia e di divisioni sempre più profonde nel calcio internazionale. Una posizione che si aggiunge alle dure contestazioni già arrivate da UEFA, CONCACAF e Confederazione Asiatica.
0: Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci supera il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L'italiano numero 81 della classifica mondiale ha battuto lo statunitense Zachary Svajda, numero 87 ATP, con un doppio tie-break 7-6-7-6 dopo poco più di 2 ore di gioco. Una partita molto equilibrata che Bellucci è riuscito a gestire meglio nei momenti decisivi. Al secondo turno l'azzurro troverà il ceco Jakub Mencik, testa di serie numero 14 del torneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Nella seconda parte della giornata atteso qualche locale fenomeno anche intenso sulle aree pianeggianti piemontesi. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche. Al sud in Sicilia nuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata con associati locali deboli rovescio temporali più concentrati nell'entroterra siciliano. La serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione su Emilia Romagna e Sardegna, massime in calo su Liguria orientale, Valpadana, regioni centrali, Molise, rilievi campani. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, deboli variabili altrove. Mari, da poco mosse a mosse il Mar Ligure, l'Adriatico centro settentrionale, il mare e il canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

di un comandante di Hamas che avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre. Orrore a Roma, una donna di 71 anni trovata morta in un armadio, arrestato il figlio. A Trani confessa il 17enne fermato per l'omicidio del 18enne Cosimo Quagliarella. Una 21enne ricercata per furto a Malpensa, arrestata alla stazione centrale di Milano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un drone ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa dei paesi baltici. L'allarme aereo era scattato in 5 regioni del paese. Il velivolo senza pilota, probabilmente ucraino e forse deviato dalla propria rotta a causa dell'attività di guerra elettronica russa, è stato intercettato e abbattuto ad alta quota nella regione di Balba, nel nord-est della Lettonia. I servizi di sicurezza stanno recuperando i detriti dispersi su un'area piuttosto vasta. La ministra degli esteri lettone Baiba Braze ha ringraziato pubblicamente gli alleati italiani per il contributo alla difesa dello spazio aereo NATO.
4: Sale ancora la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato l'attacco iraniano contro due navi affiliate alla compagnia petrolifera nazionale ADNOC, definendolo un vero e proprio atto di pirateria. Secondo Abu Dhabi, colpire il traffico marittimo commerciale e utilizzare Hormuz

0: Muzzo come strumento di pressione economica rappresenta una minaccia diretta alla stabilità regionale e alla sicurezza energetica globale. Gli Emirati chiedono all'Iran di interrompere immediatamente le ostilità e di consentire la riapertura completa e incondizionata dello stretto.
1: L'esercito israeliano annuncia l'uccisione di Muhammad Bassam Muhammad Mushtaq, comandante di Hamas, che secondo l'IDF avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre contro Israele. L'uomo è stato colpito circa 2 settimane fa nel nord della striscia di Gaza. Secondo le forze armate israeliane, Mushtaq avrebbe avuto un ruolo anche nella detenzione di numerosi ostaggi durante la guerra. 3 nomi citati dall'IDF, quelle di Sachi Idan, Noah Marciano, Ziv Berman, Omri Miran, Ori Megidish, Nama Levi e Matan Angrest.
0: Veniamo in Italia con la cronaca. Orrore nel quartiere romano di Torbella Monaca. Il corpo senza vita di una donna di 71 anni è stato trovato nascosto all'interno di un armadio nel suo appartamento. I carabinieri hanno fermato il figlio 51enne che avrebbe ammesso l'omicidio a dare l'allarme. Sono stati alcuni familiari preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con la donna e conoscevano i frequenti litigi con il figlio che le avrebbe chiesto denaro per acquistare droga. La vittima presenta ferite alla testa e fratture al volto. L'ipotesi è che sia stata uccisa durante l'ennesima lite.
1: Ha confessato il 17enne fermato per omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, accoltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario ed è stato trasferito nel carcere minorile Fornelle di Bari. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima sarebbe stata colpita con 3 fendenti alla schiena. Non è stato ancora ritrovato il coltello utilizzato nell'aggressione. Le ricerche nel luogo indicato da 17enne hanno finora dato esito negativo. Ulteriori elementi arriveranno dall'autopsia sul corpo del 18enne.
0: Era ricercata per un furto aggravato commesso all'aeroporto di Malpensa ed è stata arrestata dalla polizia ferroviaria alla stazione centrale di Milano. Si tratta di una 21enne bosniaca già nota alle forze dell'ordine, individuata mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi del binario 11. Dagli accertamenti è emerso che sulla giovane pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo l'accusa avrebbe partecipato insieme a 2 minorenni al furto ai danni di una turista tedesca nello scalo aeroportuale di Malpensa.
1: Chiudiamo con l'economia. Nuovo record per il debito pubblico italiano. Secondo i dati della Banca d'Italia, a giugno il debito delle amministrazioni pubbliche è salito a 3.207 miliardi e 200 milioni di euro, con un aumento di 26 miliardi e 200 milioni rispetto al mese precedente. A pesare sono stati soprattutto il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche pari a 13 miliardi e 300 milioni e l'aumento delle disponibilità liquide del tesoro. Incidono inoltre rivalutazioni dei titoli indicizzati all'inflazione, variazioni dei tassi di cambio e altri effetti finanziari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
5: Salida del vuelo con destino a la

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua giornata sarà pesante come al solito?
15: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
14: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
15: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
14: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
15: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
14: Ampio parcheggio custodito.
16: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.
19: Cover my tracks, I can't bear.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Cinque italiani evacuati a Qusra in Cisgiordania dalle abitazioni palestinesi assediate dai coloni israeliani. Frontex registra un calo del 37% degli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Recuperati tre capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse rubati alla Fondazione Magnani Rocca, valore superiore ai 9 milioni di euro. Incidente sul lavoro nel Cuneese, una ragazza di 22 anni muore nel ribaltamento di un trattore. Nel Veneziano arrestato un uomo accusato di aver appiccato quattro incendi. E poi

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano a Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, all'interno di una delle abitazioni palestinesi assediate da coloni israeliani. Si tratta di 4 donne e un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Sono stati trasferiti in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina segue la vicenda attraverso l'unità di crisi in contatto con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata italiana Tel Aviv. Una delle italiane ha raccontato che il gruppo si trovava con la famiglia palestinese da domenica quando alcuni estremisti sono arrivati piazzando una tenda nel cortile della villa. Questa mattina l'evacuazione da parte della polizia di frontiera israeliana.
2: Diminuiscono nettamente gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne sono stati circa 61.000, con una riduzione del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I numeri non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta. La rotta più utilizzata resta quella del Mediterraneo orientale, con oltre 20.000 attraversamenti, in calo del 28%, crollo del 55% nel Mediterraneo centrale. In controtendenza invece la rotta occidentale, oltre 11.000 ingressi e un aumento del 37%.
1: Recuperati 3 preziosi dipinti rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, in provincia di Parma. Si tratta di opere di Paul Cézanne, Pierre Auguste Renoir ed Henri Matisse, per un valore complessivo stimato in oltre 9 milioni di euro. I carabinieri hanno ritrovato Tasse en plat de cerise di Cézanne, Le Poisson di Renoir e Odalisque sur la terrasse di Matisse. Sono ora in corso ulteriori accertamenti da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale per ricostruire tutti i passaggi del furto.
2: Ancora una vittima sul lavoro, una ragazza di appena 22 anni è morta a Diano d'Alba nel Cuneese nel ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando all'interno di un'azienda agricola quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è rovesciato. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, gli ispettori dello Spresala dell'ASL Cuneo 2. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
1: Avrebbe appiccato 4 incendi nel giro di pochi giorni nel comune di Ceggia, nel veneziano. Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo 2 primi roghi all'inizio di agosto. Ieri ne avrebbe provocati altri 2 nella stessa zona. Il più grave si è esteso su circa 17.000 metri quadrati, distruggendo la vegetazione e danneggiando anche alcune recinzioni di attività commerciali e industriali. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso agli investigatori

0: di individuare il presunto responsabile fermato a Jesolo. Durante la perquisizione sono stati trovati alcuni accendini. L'uomo è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova in attesa dell'udienza di convalida.
1: L'economia dell'Eurozona torna a crescere, ma l'Italia procede più lentamente. Secondo la stima preliminare di Eurostat, nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% nell'area euro e dello 0,5% nell'intera Unione Europea rispetto ai tre mesi precedenti. L'Italia registra invece una crescita dello 0,2% in rallentamento rispetto a più 0,3% nel primo trimestre. Il dato italiano è tra i più bassi dei 14 paesi rilevati, dello stesso di Germania, Francia e Slovacchia. In testa l'Irlanda con una crescita del 3,9%.
0: Chiudiamo con il lavoro. In Italia ci sono quasi 4 giovani disoccupati per ogni adulto senza occupazione. E quanto emerge dal rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle tendenze dell'occupazione giovanile. Ci sono però anche segnali positivi. Negli ultimi 10 anni è diminuito sensibilmente il numero dei NEET, i giovani che non studiano e non lavorano. La loro incidenza è passata dal 25,7% del 2015 al 13,3% del 2025, quasi dimezzandosi. E la riduzione più consistente registrata tra i paesi dell'Unione Europea. Nonostante il miglioramento, sottolinea ILO, l'Italia continua però a mostrare risultati meno favorevoli rispetto alla media europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:03. Prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole,

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Fine settimana di Ferragosto, previsto traffico molto intenso per le partenze per i luoghi di villeggiatura, per le gite e fuori porta, ma anche per i rientri in città. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi molti cantieri stradali della rete viaria della regione, ad eccezione di quelli inamovibili. Proseguono infatti quelli sul raccordo per Benevento, tra Benevento Sud e lo svincolo per l'autostrada 16 Napoli-Canosa, dove si transita su carreggiata ridotta. Riduzione della sede stradale anche sul raccordo Salerno-Avellino, tra Solofra e Serino. E ancora per lavori sulla 3 Napoli-Salerno è chiuso lo svincolo di San Giovanni zona industriale in entrata per Salerno. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano. Domani sabato 15 agosto a fermarsi sono i veicoli con targa dispari, previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. E ad agevolare gli spostamenti lo stop dei mezzi pesanti fermi sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è iniziato alle 16, si protrarrà fino alle 22. Domani sabato 15 e domenica 16 agosto consueto fermo tra le 7 e le 22. Bene, è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Nella seconda parte della giornata atteso qualche locale fenomeno anche intenso sulle aree pianeggianti piemontesi. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche. Al sud in Sicilia nuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata, con associati locali deboli rovescio temporali più concentrati nell'entroterra siciliano. La serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione su Emilia Romagna e Sardegna, massime in calo su Liguria orientale, Valpadana, regioni centrali, Molise, rilievi campani. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, deboli variabili altrove. Mari, da poco mossi a mossi il Mar Ligure, l'Adriatico centro settentrionale, il mare e il canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

5 italiani evacuati a Qusra in Cisgiordania dalle abitazioni palestinesi assediate dai coloni israeliani. Frontex registra un calo del 37% degli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Recuperati tre capolavori di Cézanne, Renoir e Matisse rubati alla Fondazione Magnani Rocca, valore superiore ai 9 milioni di euro. Incidente sul lavoro nel Cunese, una ragazza di 22 anni muore nel ribaltamento di un trattore. Nel veneziano arrestato un uomo accusato di aver appiccato 4 incendi. Poi l'economia, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano a Kusra, sud di Nablus, in Cisgiordania, all'interno di una delle abitazioni palestinesi assediate da coloni israeliani. Si tratta di 4 donne e un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Sono stati trasferiti in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina segue la vicenda attraverso l'unità di crisi in contatto con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata italiana Tel Aviv. Una delle italiane ha raccontato che il gruppo si trovava con la famiglia palestinese da domenica quando alcuni estremisti sono arrivati piazzando una tenda nel cortile della villa. Questa mattina l'evacuazione da parte della polizia di frontiera israeliana.
2: Diminuiscono nettamente gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne sono stati circa 61.000, con una riduzione del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I numeri non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta. La rotta più utilizzata resta quella del Mediterraneo orientale, con oltre 20.000 attraversamenti, in calo del 28%, crollo del 55% nel Mediterraneo centrale. In controtendenza invece la rotta occidentale, oltre 11.000 ingressi e un aumento del 37%.
1: Recuperati 3 preziosi dipinti rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, in provincia di Parma. Si tratta di opere di Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir ed Henri Matisse, per un valore complessivo stimato in oltre 9 milioni di euro. I carabinieri hanno ritrovato Tasse en plat de cerise di Cézanne, Le Poisson di Renoir e Odalisque sur la terrasse di Matisse. Sono ora in corso ulteriori accertamenti da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale per ricostruire tutti i passaggi del furto.
2: Ancora una vittima sul lavoro, una ragazza di appena 22 anni è morta a Diano d'Alba, nel Cuneese, nel ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando all'interno di un'azienda agricola quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è rovesciato. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario dal 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, gli ispettori dello Spesala dell'ASL Cuneo 2. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
1: Avrebbe appiccato 4 incendi nel giro di pochi giorni nel comune di Ceggia, nel veneziano. Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri. Dopo 2 primi roghi ad inizio di agosto, ieri ne avrebbe provocati altri 2 nella stessa zona. Il più grave si è esteso su circa 17.000 metri quadrati, distruggendo la vegetazione e danneggiando anche alcune recinzioni di attività commerciali e industriali. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso agli investigatori di individuare il presunto responsabile fermato a Jesolo. Durante la perquisizione sono stati trovati alcuni accendini. L'uomo è stato trasferito nel carcere 2 palazzi di Padova in attesa dell'udienza di convalida.
2: L'economia dell'Eurozona torna a crescere, ma l'Italia procede più lentamente. Secondo la stima preliminare di Eurostat, nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% nell'area euro e dello 0,5% nell'intera Unione Europea rispetto ai 3 mesi precedenti. L'Italia registra invece una crescita dello 0,2% in rallentamento rispetto a più 0,3% nel primo trimestre. Il dato italiano è tra i più bassi dei 14 paesi rilevati, e dello stesso di Germania, Francia e Slovacchia. In testa l'Irlanda con una crescita del 3,9%.
1: Chiudiamo con il lavoro. In Italia ci sono quasi 4 giovani disoccupati per ogni adulto senza occupazione. E quanto emerge dal rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle tendenze dell'occupazione giovanile. Ci sono però anche segnali positivi. Negli ultimi 10 anni è diminuito sensibilmente il numero dei NEET, i giovani che non studiano e non lavorano. La loro incidenza è passata dal 25,7% del 2015 al 13,3% del 2025, quasi dimezzandosi. E la riduzione più consistente registrata tra i paesi dell'Unione Europea. Nonostante il miglioramento, sottolinea ILO, l'Italia continua però a mostrare risultati meno favorevoli rispetto alla media europea. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:02.

0: me.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. A Caserta, un quindicenne stregiato al volto dopo un'aggressione. Due minorenni collocati in comunità con l'accusa di lesioni gravissime. Domato il vasto incendio nel parco Salvatore Costantino, alla Rione Traiano di Napoli, in corso alle operazioni di bonifica. Allerta meteo gialla in gran parte della Campania. Scout, sedicenne di Cercola, investito da un'auto pirata in Toscana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale a Caserta. Due adolescenti di 15 e 16 anni sono stati collocati in comunità con l'accusa di lesioni gravissime per aggressione a un coetaneo avvenuta nel dicembre scorso. La vittima, un 15enne, ha riportato uno sfregio permanente al volto. La misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari nel Tribunale per i minorenni di Napoli ed eseguita dalla polizia. I due ragazzi, entrambi studenti incensurati, sono stati trasferiti nelle strutture indicate dall'autorità giudiziaria. È stato completamente domato l'incendio divampato nel Parco Salvatore Costantino alla Rione Traiano di Napoli. Le fiamme hanno interessato una vecchia discarica e alcune sterpaglie, provocando una densa colonna di fumo nero visibile a distanza. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nello spegnimento e ora hanno proceduto alla bonifica. Non risultano persone intossicate ad accertare le cause del rogo. Il sindaco di Cercola, Biagio Rossi, ha chiesto la collaborazione delle autorità toscane per individuare l'auto pirata che il 4 agosto ha investito a Bibbiena, in provincia di Arezzo, uno scout sedicenne del gruppo Agesci Cercola 1. Il ragazzo, dopo alcuni giorni di ricovero, è tornato a casa. Il primo cittadino è iscritto al comune di Bibbiena e la polizia municipale, chiedendo ogni iniziativa utile per identificare il veicolo e il conducente. Chiudiamo nel Salernitano: migliaia di persone hanno raggiunto Teggiano per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza. Oltre 500 figuranti hanno animato il grande corteo medievale che rievoca le nozze tra Costanza di Montefeltro e Antonello Sanseverino. Il borgo del Vallo di Diano torna simbolicamente al 1480 con spettacoli, antichi mestieri, musica, taverne e persino un banco di cambio dove utilizzare riproduzioni di Tari e Ducati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e un minuto. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Enzo, a Macagna.

0: Prima Meteo.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque, con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Nella seconda parte della giornata atteso qualche locale fenomeno anche intenso sulle aree pianeggianti piemontesi. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche. Al sud in Sicilia nuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata, con associati locali deboli rovescio temporali più concentrati nell'entroterra siciliano. La serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione su Emilia Romagna e Sardegna, massime in calo su Liguria orientale, Valpadana, regioni centrali, Molise, rilievi campani. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, deboli variabili altrove. Mari da poco mosse a mosse, il Mar Ligure, l'Adriatico centro settentrionale, il mare e il canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.
11: Truck

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano a Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, all'interno di una delle abitazioni palestinesi assediate da coloni israeliani. Si tratta di 4 donne e un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Sono stati trasferiti in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina segue la vicenda attraverso l'unità di crisi in contatto con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata italiana a Tel Aviv. Una delle italiane ha raccontato che il gruppo si trovava con la famiglia palestinese da domenica quando alcuni estremisti sono arrivati piazzando una tenda nel cortile della villa. Questa mattina l'evacuazione da parte della polizia di frontiera israeliana.
2: Diminuiscono nettamente gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne sono stati circa 61.000, con una riduzione del 37% rispetto allo stesso

0: Carabinieri hanno ritrovato Tasse en plat de cerise di Cézanne, Le Poisson di Renoir e Odalisque sur la terrasse di Matisse. Sono ora in corso ulteriori accertamenti da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale per ricostruire tutti i passaggi del furto.
1: Ancora una vittima sul lavoro, una ragazza di appena 22 anni è morta a Diano d'Alba nel Cunese nel ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando all'interno di un'azienda agricola quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è rovesciato. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, gli ispettori dello Spesala dell'ASL Cuneo 2. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
0: Avrebbe appiccato 4 incendi nel giro di pochi giorni nel comune di Ceggia, nel veneziano. Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri. Dopo due primi roghi ad inizio di agosto, ieri ne avrebbe provocati altri due nella stessa zona. Il più grave si è esteso su circa 17.000 metri quadrati, distruggendo la vegetazione e danneggiando anche alcune recinzioni di attività commerciali e industriali. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso agli investigatori di individuare il presunto responsabile fermato a Jesolo. Durante la perquisizione sono stati trovati alcuni accendini. L'uomo è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova in attesa dell'udienza di convalida.
1: L'economia dell'Eurozona torna a crescere, ma l'Italia procede più lentamente. Secondo la stima preliminare di Eurostat, nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% nell'area euro e dello 0,5% nell'intera Unione Europea rispetto ai tre mesi precedenti. L'Italia registra invece una crescita dello 0,2% in rallentamento rispetto a più 0,3% nel primo trimestre. Il dato italiano è tra i più bassi dei 14 paesi rilevati, dello stesso di Germania, Francia e Slovacchia. In testa l'Irlanda con una crescita del 3,9%.
0: Chiudiamo con il lavoro. In Italia ci sono quasi 4 giovani disoccupati per ogni adulto senza occupazione. E quanto emerge dal rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle tendenze dell'occupazione giovanile? Ci sono però anche segnali positivi. Negli ultimi 10 anni è diminuito sensibilmente il numero dei NEET, i giovani che non studiano e non lavorano. La loro incidenza è passata dal 25,7% del 2015 al 13,3% del 2025, quasi dimezzandosi. E la riduzione più consistente registrata tra i paesi dell'Unione Europea, nonostante il miglioramento, sottolinea ILO. L'Italia continua però a mostrare risultati meno favorevoli rispetto alla media europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Lelio Luttazzi presenta
1: Hit Parade!
2: Numero 8.

0: Premio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 5.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Numero 4.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania. Qualche problema sul raccordo Salerno-Avellino, dove per un veicolo in panne ci sono rallentamenti nei pressi di Torchiati in direzione di Avellino. Ricordiamo che per tutto il periodo estivo sono stati rimossi molti cantieri stradali della rete viaria della regione, ad eccezione di quelli inamovibili. Proseguono infatti quelli sul raccordo per Benevento, tra Benevento Sud e lo svincolo per l'autostrada 16 Napoli-Canosa, dove si transita su carreggiata ridotta. E ancora per lavori sulla 3 Napoli-Salerno è chiuso lo svincolo di San Giovanni zona industriale in entrata per Salerno. Ricordiamo il provvedimento delle targhe alterne in vigore tra le 10 e le 18 lungo la statale 163 Amalfitana, strada che attraversa tutte le principali località della costiera amalfitana tra Vietri sul Mare e Positano. Domani sabato 15 agosto a fermarsi sono i veicoli con targa dispari, previste diverse esenzioni, tra queste quelle per motoveicoli e residenti. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Nella seconda parte della giornata atteso qualche locale fenomeno anche intenso sulle aree pianeggianti piemontesi. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche. Al sud in Sicilia nuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata con associati locali deboli rovescio temporali più concentrati nell'entroterra siciliano. La serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione su Emilia Romagna e Sardegna, massime in calo su Liguria orientale, Valpadana, regioni centrali, Molise, rilievi campani. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, deboli variabili altrove, mari da poco mossi a mossi il Mar Ligure, l'Adriatico centro settentrionale, il mare e il canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. A Caserta, un quindicenne sfregiato al volto dopo un'aggressione. Due minorenni collocati in comunità con l'accusa di lesioni gravissime. Domato il vasto incendio nel parco Salvatore Costantino, alla Rione Traiano di Napoli, in corso alle operazioni di bonifica. Allerta meteo gialla in gran parte della Campania. Scout, sedicenne di Cercola, investito da un'auto pirata in Toscana. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio. Musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dal

0: anche alcune sterpaglie, provocando una densa colonna di fumo nero visibile a distanza. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nello spegnimento e ora hanno proceduto alla bonifica. Non risultano persone intossicate, ad accertare le cause del rogo. Il sindaco di Cercola, Biagio Rossi, ha chiesto la collaborazione delle autorità toscane per individuare l'auto pirata che il 4 agosto ha investito a Bibbiena in provincia di Arezzo uno scout sedicenne del gruppo Agesci Cercola 1. Il ragazzo, dopo alcuni giorni di ricovero, è tornato a casa. Il primo cittadino ha scritto al comune di Bibbiena e alla polizia municipale chiedendo ogni iniziativa utile per identificare il veicolo e il conducente. Chiudiamo nel Salernitano. Migliaia di persone hanno raggiunto Teggiano per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza. Oltre 500 figuranti hanno animato il grande corteo medievale che rievoca le nozze tra Costanza di Montefeltro e Antonello Sanseverino. Il borgo del ballo di Diano torna simbolicamente al 1480 con spettacoli, antichi mestieri, musica, taverne e persino un banco di cambio dove utilizzare riproduzioni di Tari e Ducati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21 e un minuto.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Prima Radio. Musica ed informazione.

0: 주세요.
1: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Nella seconda parte della giornata atteso qualche locale fenomeno anche intenso sulle aree pianeggianti piemontesi. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche. Al sud in Sicilia nuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata con associati locali deboli rovescio temporali più concentrati nell'entroterra siciliano. La serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione su Emilia Romagna e Sardegna, massime in calo su Liguria orientale, Valpadana, regioni centrali, Molise, rilievi campani. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, deboli variabili altrove. Mari da poco mossi a mossi, il Mar Ligure, l'Adriatico centro settentrionale, il mare e il canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.
0: Prima Radio, musica ed informazione.